di armonia, di un numero risposto all'infinito, vista lei la sa maggiore in più di Adele, e tu sei che sai come si nara, e dulce l'acqua del mare para tu sel, te alquilé un cuarto menguante de la luna, y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía.